chiamato il mio barbier. Non scambiatemi fermato, solamente son distratto, la cagion ve l'ho già detto e di due begli occhi neri. Io la vidi e tosto me ne innamorai, e da lei da quell'istante sol pensai, ma pensando a lei allora combinai un bel numero di guai. Se con l'auto

Ora fa così, non parlar d'amor Mariù, la mia vita non sei tu. Questa notte al chiar di luna certo non verrò, parti pur se vuoi partire, tanto non mi fai soffrire, non portarmi tante rose, sia spinose o no, e se tu non scriverai

la mia stella non sei tu, gira ancora gli occhioni blu. Se tu guardi i marinai, credi non morrò, la canzone della

ciò. Se drago chi ci può ti do ti femma. Pur ciò, tor come una cosa sua mi da ti tempo. O si ve ciuccio, stammo go o sere lemcio, sa cognuccio, o pusi zetere sempre ciudo iulcio.

0: tutte le parole, ogni donna sa capire quello che si vuole.
1: Nell'amor si fa sempre così, dammi un bacio e

sempre swing, oggi non si fa che dello swing, swing, solo swing, altro non si fa e non si sa. Se alla tua bimba vuoi parlar d'amor, non lo far col cuore, ma con lei danzando sol ti basterà cantare wadada.